0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Le alluvioni e le frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando vittime dopo aver travolto interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Seconde case, le città privilegiate per chi punta sull'acquisto di un'altra abitazione. Milano si conferma la più costosa a 5.661 euro al metro quadrato, seguita da Firenze 4.751 e Roma 3.848. Venezia è a 3.368 e Verona 2.900. Lo evidenzia un'analisi di immobiliare.it, confrontando i dati di luglio con quelli dell'anno scorso. In occasione della Giornata Mondiale dei Laghi, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si evidenzia che pur contenendo una frazione ridotta dell'acqua dolce globale, essi rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. In sofferenza sono i laghi italiani di Garda, di Como, Maggiore, Albano. È tutto.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

meus amigos. Che via vai. E ognuno arriva con tanti regali. Come mi andite? E van di moda gli animali. Ma non capisca, sono tutti mielis.

0: Care amiche!
1: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
2: Sono le 4 e 0 minuti.
3: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. In Iran il ministro degli esteri Araghchi ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dello Stato con altri paesi. Questo dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. A sua volta Trump ha annunciato che la Marina ha rimosso tutte le mine nello stretto di Hormuz, avvertendo tolleranza zero per chi ne posizionerà di nuove. Un detenuto di 38 anni, Marco D'Angelo, un messinese, è riuscito ad evadere dal carcere di alta sicurezza di Augusta, Siracusa, scavalcando il muro di cinta. La fuga risale al pomeriggio del 25 agosto, ma l'assenza sarebbe stata notata solo successivamente. L'uomo scontava una condanna a 11 anni e 8 mesi per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La procuratrice Sabrina Gambino sottolinea che è in atto una crisi del sistema degli istituti penitenziari. Nelle sale cinematografiche italiane viene distribuito Ship in the Box, diretto, sceneggiato e montato da Hirozaku Koreeda. La storia, ambientata in Giappone nel futuro prossimo, si concentra sui coniugi Komoto, un'architetta e il presidente di un'impresa edile, che dopo la perdita del loro figlio scelgono di adottare un androide dalle fattezze di bambino. È tutto.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Nella serata di mercoledì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre, stanziati circa 130 milioni di euro. In seguito potrebbero scattare altri sostegni selettivi sulla base del reddito. Meta di Mark Zuckerberg, processo negli Stati Uniti con l'accusa di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti, si è accordata con gli stati che avevano promosso la causa negli USA. L'intesa prevede il pagamento da parte di Meta di 16,7 miliardi di dollari, ma anche alcune modifiche al fine di limitare l'accesso a Instagram e Facebook per i minorenni. Addio a Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo. Aveva 97 anni. Kusama, celebre per i pua, le reti, i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i traumi che l'avevano accompagnata dall'infanzia. È tutto.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Rock.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: eravamo tre amici, ma che donna.
1: Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 6:02.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 73 66 12.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai!
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito! Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449€ a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
16: Shape of Things the Car!
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 7:05.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buongiorno, sull'autostrada 1 per ripristino di un incidente c'è un chilometro di coda tra Bivio a 1, variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sulla A32 chiuso il tratto per un incidente tra Susa Autoporto e svincolo di Ulz Ovest. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
14: Per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo Palestra.

0: Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso!
3: È il momento di... Ma che bella giornata!

Luigi Gallia con questa bella canzone Gemma. Buongiorno, 7:10. Mamma mia, che voce da cavernicolo che oggi. Vabbè, dai. Sì, poi mi fanno anche gli scherzetti, mi abbassano tutti i volumi delle cuffie qua. Bravi, bravi, bravi colleghi, proprio alla mattina presto che devo ancora far girare i criceti, si devono ancora svegliare per mettere in moto il cervello. Arrivo qua e trovo tutto abbassato. Bravi, complimenti. Complimenti. Vabbè, dai, buongiorno, oggi è venerdì. Eh sì, è l'ultimo venerdì di agosto. Cosa volete che vi dica? Il 28 agosto 2026, da poco passate le 7:11 minuti. Massimiliano è qui con voi. Purtroppo, dico purtroppo, per l'ultimo giorno dalle 7 alle 9, poi da lunedì ritornerò nel consueto programma con Tiziana, Ardiamoci Su, da mezzogiorno alle 14. Colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare Iris che ci ha sostituito fondamentalmente, no? Perché io ero la mattina e poi Iris con un po' Giovanni, un po' qui, un po' là, c'era e ha coperto appunto le 2 ore da mezzogiorno alle 2, alle 14. Comunque, vabbè, non importa, facciamo che andiamo con E non è un amico di Giampiero Vincenzi. Vado a bere un caffè, ok? Me lo auto-offro perché non c'è nessuno qua che mi possa offrire il caffè o possa scroccarlo. 345 48 45 663 è il numero che dovete fare per richiedere la vostra canzone preferita, fare la vostra dedica utilizzando magari anche la vostra voce, così è più bella, arriva diretta, no? Se poi è una richiesta d'amore, arriva veramente diretta, diretta. E nel frattempo, dicevo, mi preparo l'oroscopo di oggi, insomma, la prima.

prima ora la trascorreremo assieme alle stelle, dopodiché dalle 8 alle 9 dediche e richieste a nastro. Va bene, dai, andiamo con Giampiero Vincenzi, che salutiamo. Ciao Giampiero, arriva questa cumbia di un paio d'anni fa.

Novità di Manuel Malanotte con questa bella canzone dal titolo Frammenti di noi. Adesso andiamo anche con l'oroscopo, visto che siamo leggermente in anticipo, ma non diciamo queste cose finché non abbiamo finito. Le stelle hanno parlato e come al solito non si sono messe d'accordo, è normale. Vediamo quindi cosa combiniamo oggi con i 12 segni zodiacali. Siamo pronti? Sempre che non me ne dimentichi qualcuno per strada, perché è già successo. Va bene. Allora, Ariete, oggi avete un'energia incredibile, talmente tanta che potreste iniziare 10 cose contemporaneamente e finirne mezza. In amore siete passionali, ma cercate di non trasformare ogni discussione in una finale di Champions. Siete carichi come una moca, ok? Non come una molla, come una moca da caffè. Toro, giornata ideale per concedervi qualche piacere, buon cibo, relax e possibilmente zero persone che vi dicono cosa dovete fare. Se qualcuno vi propone una dieta, cambiate strada. Le stelle oggi consigliano rigorosamente il bis. Siete felici soprattutto quando siete a tavola, amici del Toro. Amici dei Gemelli, avete 1000 idee per la testa e almeno 2000 cose da raccontare. Il problema è trovare qualcuno disposto ad ascoltarle tutte. Oggi potreste ricevere una telefonata interessante. Rispondete, ma prima controllate chi è. Parlate e non fate parlare gli altri. Amici dei Gemelli, va bene, i primi tre segni se ne sono andati. Andiamo con una canzone, una bella canzone di Titti Bianchi dal titolo Il Gondoliere. Per tutti i gondolieri all'ascolto, visto che ci sarà pure un gondoliere che sta ascoltando, magari no, magari non sulla gondola, però magari che ha fatto il gondoliere negli anni.

Un bel merengue, anche questa un disco novità alle 7:29 in questo preciso istante. Ma corriamo perché abbiamo altri tre segni zodiacali da andare a leggere. Cancro, siete sensibili, romantici e oggi anche un pochino permalosi. Quel fate come vuoi che avete pronunciato, sappiamo tutti che significa esattamente il contrario. Giornata comunque positiva, soprattutto se qualcuno vi fa una coccola, quindi coccole obbligatorie e abbondanti. Leone, cari Leone, oggi siete irresistibili. E non è un'opinione, ve l'hanno detto le stelle, quindi adesso lo ripetete a tutti. Sul lavoro fatevi valere, ma lasciate anche qualche riflettore agli altri. La modestia, questa è sconosciuta per l'amico Leone, il sottoscritto quindi. Poi, Vergine, avete già organizzato mentalmente la giornata, il weekend e probabilmente anche Natale, peccato che gli altri non abbiano ricevuto il programma. Oggi lasciate spazio all'imprevisto, potrebbe sorprendervi in positivo. Meno perfezione, più divertimento. Eccolo qua. Giovane Liane assieme a Roberto Polisano con la pizzichella. Ricordiamo anche il numero per le vostre richieste e le vostre dediche: 345 48 45 663. Dopodiché i consigli commerciali.

0: abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Codazzi, un altro disco novità dell'ultimo album, e questa canzone si chiamava Sognatore. 7:41 minuti, salutiamo anche Omar, ricordiamo anche il numero della musica che è lì, chietto, tranquillo, e poi dalle 8 alle 9 una richiesta dietro l'altra, 345 48 45 663. Bene. Bilancia, riprendiamo appunto gli altri sei segni zodiacali, però divisi in due, quindi il terzetto. Bilancia, avete davanti una scelta difficile e voi cosa fareste? Ci penserete? Poi ci ripenserete? Poi chiedete consiglio a qualcuno e alla fine farete quello che avete deciso all'inizio. In amore però le stelle vi invitano a parlare chiaro, decidetevi prima di lunedì. Scorpione, oggi avete lo sguardo di chi sa qualcosa che gli altri non sanno, probabilmente proprio così. Fascino alle stelle, ma attenzione alla gelosia, non trasformate un innocente ciao in un interrogatorio della polizia. Misteriosi e pericolosamente affascinanti, amici dello Scorpione. Poi ci fermiamo? No. Sagittario? Aspetta, sì? Sagittario. Voglia di partire, cambiare aria, fare qualcosa di nuovo, insomma voglia di tutto tranne che di stare fermi. Se non potete partire, almeno fate un giro in macchina con la vostra canzone preferita a tutto volume, soprattutto ascoltando Radio Sorriso. Spirito libero, patente permettendo. Vabbè, dai, ci fermiamo. Speriamo di non aver fatto confusione, dai, gli ultimi tre segni sono il Capricorno, l'Acquario e i Pesci, dai, dovremmo esserci. Va bene, dai, andiamo un po' indietro nel tempo, 10 anni circa, arriva Maria Grazia Pasi con Un Bacio, una cumbia. Tutta per voi, amici di Radio Sorriso, ascoltatori di Radio Sorriso. Poi parliamo anche dell'app, dai, da scaricare gratuitamente.

0: L'orchestra di Luca Bergamini, Pooh Medley su Radio Sorriso, era una versione live di una serata molto molto bella. 7:51 minuti, dai che andiamo avanti con gli ultimi tre segni zodiacali. Concludiamo con il Capricorno. Siete concentrati, determinati e produttivi, ma oggi le stelle vi ricordano una cosa importante: ogni tanto si può anche non far niente. Beati voi, provateci, è difficile, lo sappiamo, lavorare meno, respirare di più. Oh, che bel motto questo, eh? Poi Acquario, oggi siete pieni di idee originali, alcune geniali, altre diciamo che sarebbe meglio non raccontarle subito. Una persona potrebbe sorprendervi con una proposta interessante, ascoltatela prima di dire no. Siete creativi ma anche imprevedibili oggi. Ultimo segno, il segno dei pesci. Siete romantici, sognatori e con una testa un po' tra le nuvole, ma attenzione, se continuate a sognare così tanto rischiate di perdere anche il parcheggio sotto casa. In amore però, giornata dolcissima, fatevi avanti. Il cuore sarà tenero e il sorriso molto contagioso. E con questo, amici, è tutto, amici di Radio Sorriso, per quel che riguarda l'oroscopo. Qualunque sia il vostro segno, ricordatevi una cosa: se oggi qualcosa va storto, non date la colpa alle stelle, date colpa al venerdì. Buona giornata, buon weekend e sorridete sempre quando è quello, anche perché l'oroscopo, voglio dire, non serve per chi ci crede, non serve per chi non ci crede, ovviamente, però dai, ogni tanto ognuno è bello. È bello sentire le cose, magari ti gira la vita, no? Ok, la giornata più che la vita. Va bene, andiamo avanti con un'altra bella canzone. Arrivano gli amici dell'orchestra Ruspa con Ciao Amici, un vecchio pezzo del 1991 che ascoltiamo più che volentieri.
1: Ciao amici.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
7: Sono le 8:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio per la seconda di A dalle 20:45, Milan-Venezia. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
0: È il momento. momento di A Pieno Ritmo.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ritorniamo nuovamente in diretta per la seconda ora in compagnia mia fino alle ore 9, ultima ora in compagnia mia per quanto riguarda questa settimana, perché poi per la prossima ci tengo a ricordare che ritornerò dalle 12 alle 14 assieme a Tiziana, che ritornerà anche lei dalla settimana di vacanza, e quindi insomma ritornerà probabilmente tutto alla normalità. Giovanni aprirà alle 6 fino alle 9, eccetera eccetera eccetera. Bene, si comincia a ricostruire un po' il palinsesto di Radio Sorriso un po' prima delle vacanze, quindi insomma la struttura quella è, non dovrebbe cambiare poi sostanzialmente di tanto. Allora adesso facciamo un saluto particolare, perché ci tengo a farlo anch'io. Oggi è il compleanno di Nazarena, compie 50 anni, spegnerà, se ce la farà, 50 candeline. Quindi abbiamo ricevuto un WhatsApp con scritto: buongiorno, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a Nazarena da tutto il gruppo Rocca Dance, grazie. Quindi, oltre al gruppo Rocca Dance, mi aggiungo anch'io personalmente di Radio Sorriso, ma sicuramente tutti i collaboratori di Radio Sorriso, perché Nazarena e il marito sono due persone veramente eccezionali. Ho avuto l'occasione di conoscerle più volte e sono veramente due persone da ammirare, anche perché ci seguono sempre, sono bresciani e quindi arrivano ovunque, anche in Friuli, cioè proprio sono veramente appassionati della musica da ballo. Quindi insomma ci tengo a salutare anch'io personalmente, fare gli auguri a Nazarena da parte mia personalmente e anche da mia moglie, dai, cioè, aggiungiamo quella. So che piace appunto il liscio in generale, però piace anche Alex So. Io ne ho scelto un paio, perché anzi ne ho scelta una su tutte quelle che ha fatto. Spero di accontentarti, cara Nazarena. Eccolo qua, arriva lui, bello bello. No, non è questa, è la danza del fuoco, tutta per te cara Nazarena, e tanti tanti auguri per i tuoi 50.

Annalisa, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini con questa qualcosa di importante. Bella, bella sta canzone energetica. 8 e 19 minuti. Prima di andare con Graziano Cianni e la sua melodica follia, un'altra produzione molto molto bella, andiamo a salutare Marco che scrive: buongiorno Radio Sorriso, finalmente è venerdì. Oggi lavoro col sorriso, anche perché lunedì è ancora lontano. Un abbraccio a tutta la radio. E beh, effettivamente, però non so voi, però a me capita spesso che, allora, dal lunedì al venerdì, sì, le giornate scorrono, però più lente, secondo me, del sabato alla domenica. Cioè, arriviamo al sabato mattina ed è già domenica sera. Cioè, non so se mi spiego, cioè, nel senso che due giorni di weekend a non far niente sono molto più, più veloci, almeno sembra, di quando uno va a lavorare dal lunedì al venerdì. Sembra che durante le ore di lavoro rallentino anche le lancette dell'orologio, e quindi è una cosa così. Cioè, per me il sabato e la domenica è un giorno solo, cioè, poi non so. Vabbè, poi andiamo da Elena che scrive da Treviso: ciao Radio Sorriso, musica tutto volume perché oggi si parte con il conto alla rovescia per il weekend, buon venerdì a tutti. Beh, effettivamente abbiamo messo dei pezzi veramente da alto volume, quindi molto molto bene, cara Elena. Se volete fare come Marco e Elena, o altrimenti come vediamo un po' il gruppo Rocca, che saluta nuovamente Nazarena, ciao Nazarena, per i suoi 50 anni, 345 48 45 663, il numero è sempre disponibile tramite WhatsApp e Facebook e Insta. Oggi faccio una confusione, oggi è venerdì, quindi portate pazienza, tra WhatsApp e Telegram. Oh, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Andiamo adesso con Graziano Cianni, eccolo qua, arriva calmo calmo, ma poi parte la botta.

Michele Rudella con questa bella canzone che tutti abbiamo cantato a squarciagola, è vero? Dai, 8 e 27 di questo venerdì, così così, almeno qui a Castelfranco è un po' nuvoloso, si intravede del sereno, insomma andrà come andrà questo, e l'importante è che domani sia bello, perché domani, signori e signori, ci sarà una super diretta, e non lo dico per niente, lo dico perché sarà una cosa veramente strepitosa e speriamo sia un inizio di tante collaborazioni, ok? Quindi domani diretta in teoria dalle 21:30, ma potrebbe esserci anche una sorpresa di anticiparla con l'orchestra di Gianmarco Bagutti. Faremo noi da prespettacolo, da insomma un po' tutto, saliremo anche sul palco in mezzo all'orchestra di Gianmarco Bagutti, e qui io sono già preoccupato e il direttore lo sa benissimo. Saremo a Cherubine in provincia di Verona, vicino a Cerea, per chi non lo sapesse, magari conosce più Cerea che Verona, è più vicino a Cerea che Verona, ok? Quindi venite numerosi perché ci sarà da divertirsi. Domani sarà uno spettacolo meraviglioso, e chi non potrà esserci potrà ascoltare tranquillamente a casa la diretta di tutto questo evento. Va bene, andiamo a Udine adesso, lasciamo perdere Verona. Gianni e scrive: un saluto a Radio Sorriso a tutti quelli che stamattina hanno già bisogno del secondo caffè. Dai che è venerdì, io ho bisogno del secondo caffè, quindi dentro l'anima Aaron Paris, così ci scaldiamo ancora, e poi consigli commerciali. Ricordiamo il numero della musica? Dai, 345 48 45 663.

0: meno spendi negli ipermarket aderenti. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
2: Sorriso!
3: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Veronica Cuneo con il Mugnaio, rientriamo nuovamente in diretta e andiamo a sentire un bellissimo messaggio vocale che io dico sempre utilizzateli, perché è veramente una cosa molto molto bella, perché insomma sentiamo anche la voce degli ascoltatori. E così salutiamo anche Ferruccio di Volta Mantovana.
1: Buongiorno.
0: Senti che carico.
1: Questa per fare i complimenti a Radio Sorriso e ai suoi conduttori.
0: Grazie.
1: E dare il buongiorno a tutti gli amici di Radio Sorriso e Bocciofili.
0: Bravo.
1: Con la richiesta del brano Vieni a vedere il mio paese.
0: Perfetto.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
0: Trovato, trovato, trovato. Quindi Ferruccio, tra qualche istante verrai anche accontentato. Poi abbiamo un altro WhatsApp che abbiamo ricevuto da Luca di Vicenza e scrive: ciao Radio Sorriso, oggi al lavoro faccio finta di essere concentrato, ma con la testa sono già a domani. Buon venerdì a tutti. Beato te, mi raccomando, non sbagliare, perché l'errore è dietro l'angolo.

Sei tutto, Elena Cammarrone, un altro disco, novità, 8:48 minuti, e andiamo avanti noi con i messaggi. Prima di leggere la citazione, appunto, per il pranzo di domenica 4. Allora, dunque, eravamo arrivati a Sara. Sara, abbiamo letta? No. Buongiorno, Radio Sorriso accesa, caffè in mano e il sorriso pronto. Direi che possiamo affrontare anche questo venerdì. Un bacione a te, cara Sara, che dal profilo non sei niente male. Speriamo, mia moglie non mi. Io solo de magari non è lei, per carità, cioè ci mancherebbe. Non è che io l'immagine del profilo mia, non so neanche. Ah, sì, ho un cervello. Ho la radiografia, se non sbaglio, dovrei avere la radiografia di una testa e dentro al posto del cervello c'è una bicicletta, se mi sembra, poi per carità è così. Allora, Radio Sorriso, siete già accesi, perché qui il venerdì parte ufficialmente con la musica, il caffè e tanta voglia di non pensare alla sveglia di lunedì. Lui è Paolo da Brescia. Ciao Paolo, amicone. Molto molto bene. Va bene, abbiamo ricevuto un messaggio anche adesso, Lina di Conegliano, solita immagine, vabbè, purtroppo. Andiamo con Beli Fioli, secondo Casadei, un pezzo del 1960, quindi torniamo indietro 60 anni fa circa, con la musica. Dovevo leggere la citazione, dai, la facciamo. Allora, domenica 4 ottobre ritorniamo al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, sarà il primo pranzo di tanti del, diciamo, già prossimo anno, no? Insomma, quindi il 4 ottobre ricominceranno i pranzi dopo la pausa, appunto, primavera e estate, perché insomma c'era troppo caldo. Adesso cominceremo, quindi il primo è il 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Ci saremo noi, ci sarà tanta allegria, il divertimento assicurato, l'ottima musica con il DJ Alex O e Graziano Cianni come ospite e Linda Bischero e Matteo come altrettanti ospiti. Quindi per le vostre prenotazioni il menù è a 42 euro tutto compreso, dall'antipasto al caffè, al dolce, all'acqua, al vino, quello che c'è. E dettagli su radiosorriso.it oppure prenotate il vostro tavolo chiamandolo 0423 7367, ripeto 0423 7367. Ci sentiamo dopo per i saluti finali.

0: C'era una volta un fiume, Francesca Mazzuccato su Radio Sorriso, penultima canzone in compagnia mia perché adesso è arrivato e vi lascio in buone mani. Sta già ballando, ti stai preparando per domani sera?
1: No. Dai, domani che sera viene. C'è Massimiliano.
0: Ascoltatori, Alex, convincete Giovanni a venire.
1: No, ma ci siete voi te, ma...
0: Come quattro, dicevo ieri, quattro is meglio che tre.
1: Come dicevo ieri alla Iris, io credo in voi.
0: Ma io credo anch'io in te, quindi più siamo meglio è. Dai, fai questo sforzo.
1: Cherubine domani sera.
0: Sì, cherubine. Vabbè, allora vi lascio in buone mani, dicevo, di Giovanni fino alle ore 12, giusto?
1: 12, oggi 12.
0: Oggi non c'è la Iris, quindi ci sarà
1: oggi
0: poi Carlotta.
1: Giorno, cioè ultimo giorno di diretta in questo orario, poi domani, dopodomani apro e poi vado in ferie.
0: Beh, un altro che va in ferie, guarda. Sai che ti invidio.
1: Ti mancherò la mattina?
0: Beh, dipende chi arriva dopo di te. Ma a parte che io la mattina credo di
1: più, basta,
0: no, non so, non ci sono gli orari della settimana
1: niente,
0: prossima.
1: Posso,
0: beh, a me piacerebbe comunque continuare 7-9.
1: Guarda, posso dire che
0: io, se c'è il direttore in ascolto, a me 7-9 anche sì.
1: Vabbè, cioè, magari lancia l'idea e chissà.
0: Beh, io l'idea l'ho già lanciata da mo', però nessuno carpisce.
1: Andiamo con le canzoni.
0: Vabbè, allora adesso vi saluto con l'ultima canzone. Vuoi scegliere tu una canzone da mettere? Va bene, mettiamo questa.
1: Che bravo, mi piace
0: va bene
1: proprio,
0: questa qua. E quindi ricordiamo l'appuntamento per domani sera dalle 21.
1: Sì.
0: È confermato la diretta dalle 21 anche il prespettacolo.
1: Sì,
0: ieri mi sembrava di aver letto così.
1: Anche
0: quindi dalle ore 20 o mai che vada dalle ore 21, voi sintonizzatevi alle 8:30 e siete sicuri perché saremo in diretta con l'orchestra di Gianmarco Bagutti e faremo anche il prespettacolo. Quindi sentirete anche noi come prespettacolo in diretta radio da Cherubine, provincia di Verona.
1: E quindi pronti e amici che siete lì vicino,
0: sono già terrorizzato. Sì, se poi magari mi portate un cadeau meglio ancora, magari un salame, una sorpresa,
1: che ne so.
0: Poi lì è la zona del riso, no?
1: Quello di riso.
0: A lunedì dalle molto probabilmente 12:14. Ciao!

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
5: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 9:04.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buongiorno da Gerry Romano. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Reale Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Reale PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: partiamo alla grande. Siamo partiti con questo bel brano, Marinaio, Manuel Malanotte. Bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino fino alle ore 12. Oggi tre ore che passeremo insieme. Ma attenzione, attenzione, perché dobbiamo lanciare l'argomento.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora buongiorno Carlotta, buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno
0: buon
2: a tutti
0: venerdì.
2: I sorrisini, buongiorno Giovanni, che bella maglietta colorata, floreale.
0: Floreale,
2: ti senti già in vacanza?
0: Sì, dai, dai, manca
2: il
0: poco.
2: Cocktail in mano.
0: Sì, con una bella caipirinha, caipirosca.
2: Buona.
0: No, bella lì a bordo piscina, a bordo...
2: Non dimenticare lo spazzolino da denti, come si suol dire.
0: Sì, no, certo.
2: E poi il passaporto.
0: Il passaporto.
2: L'hai perso?
0: Le mutande.
2: Le mutande,
0: mutande,
2: ci sono,
0: le magliette.
2: Okay, perfetto.
0: In realtà andrò in Italia, quindi non so se serve, non serve il passaporto.
2: No, non serve il passaporto. Allora, ma è bene non dimenticarsi, bisogna fare un po' un check di non aver perso delle cose che vanno.
0: Sì, no, è vero, perché poi di solito quando vado in vacanza perdo cose.
2: Davvero?
0: Cioè, lascio cose.
2: Ad esempio?
0: Beh, ho lasciato in un hotel una volta, un po' di anni fa questo, un paio di occhiali.
2: Oh là là.
0: Carica batterie, ne ho dispersi in giro per tutti gli hotel d'Italia e non solo, magliette, magliettine, varie robe. Che la, sai quelle cose che dici rientro dal mare, mm-mm, la metto sul terrazzino a prendere aria,
2: certo,
0: perché tanto, e poi rimane lì,
2: lì.
0: E rimane lì.
2: Guarda, allora devi sapere che ha fatto una cosa simile anche il signor Ciccio in uno dei nostri ultimi weekend fuori porta, perché lui è uno di quelli che prende un sacchettino di quelli del freezer, mm-hmm, ci mette dentro lo spazzolino, il deodorante e una bottiglietta di bagnoschiuma e va via con quello. E io gli ho detto

0: detto, ma no amore, prendiamo un bel beauty case e ci metti dentro tutte le tue cosine con la sua cerniera,
1: il
0: cosino per appendere, eccetera. Ha lasciato tutto il beauty case pieno nel bagno dell'albergo.
1: Vedi
0: perché se non è abituato ad avere questo pratico complemento.
1: Pensa che mi ha appena chiamato l'amica Nieves di Castelfranco e ha detto: sono arrabbiata con me stessa.
0: Perché?
1: Ho detto: ma perché? Perché non trovo più un anello. Vedi, senza saperlo, ha risposto all'argomento del giorno.
0: Perché di cosa parliamo oggi? Di quelle cose perse.
1: Sì, perché ci sono delle cose che perdiamo e che non ritroviamo e speriamo sempre di ritrovare.
0: Eh sì, sai come funziona a casa mia? Questa è una cosa che ho ereditato da mia madre. C'è una cosa che voglio tenere al sicuro, la metto talmente al sicuro che poi non la trovo più neanche io.
1: Stessa cosa anch'io, cioè infatti, vabbè, ora ho fatto il trasloco quindi ancora no, però nell'altra casa quando dovevo smontare tutto trovavo cose di cui
0: Finito. Vedi, a me non è ancora capitato. Io ho una cosa che da quasi 20 anni ormai non trovo più e mi dispiace molto. Il biglietto del concerto di Ozzy Osbourne.
1: Dovresti cambiare casa, magari esci.
0: Ho già cambiato due case.
1: Allora niente.
0: Cioè. So di averlo messo tra le pagine di un libro per tenerlo al sicuro. Dopo il concerto ho detto: questo lo voglio tenere come ricordo, però era un po' spiegazzato. Allora ho detto: lo metto tra le pagine di un libro. Oh, non si trova più.
1: Sono quelle cose che poi ti danno anche un po' fastidio, penso, no?
0: Perché...
1: Va bene, dai, raccontateci quindi qual è quell'oggetto che avete perso, che sperate sempre di poter ritrovare al 345 48 45 663 oppure
0: telefonatina allo 0423 736 80 o 736 81.
1: E dedichiamo proprio a Nieves Giovanni di Castelfranco, Federico Livotti, Sotto questa luna. Grazie, Tiziana, ma in realtà
0: non saresti il primo né l'ultimo.
1: Grazie Carlotta, ciao.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

Roberto Scaglioni, tanti baci e tanti baci e tanti auguri speciali li dobbiamo mandare a zia Gabri, che oggi fa il compleanno, da parte dei figli e nipoti. E allora un augurio speciale, un bacione fortissimo logicamente anche da parte mia, tanti tanti tanti auguri. E tra l'altro arriva anche un bel messaggio sempre per zia Gabri, che oggi fa il compleanno. Gli auguri arrivano anche da Gianna e Daniele di Villorba, quindi un augurio speciale, un abbraccione fortissimo, ti festeggiamo proprio con questo bel brano che dice proprio tanti auguri. E allora ancora tanti tanti tanti auguri, zia Gabri.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
3: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Sorriso.
11: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti e Abi Record per questo bel disco del mese. Ci siamo ascoltati Marco e Clan, Una come te. Vi ricordo che domani sera a partire dalle ore 21 in diretta proprio l'orchestra qui su Radio Sorriso, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, con il prespettacolo a cura di Radio Sorriso, della nostra Iris, del nostro direttore artistico Alex e del nostro Massimiliano, direttamente da Cherubine, provincia di Verona. Quindi se siete lì in zona veniteci a trovare, se invece siete fuori mano ascoltate proprio la diretta. E tutto questo è come dire fattibile anche grazie alle edizioni Abi Record, edizioni Bagutti, che ringraziamo. Torniamo ai vostri messaggini che sono tantissimi al 345 48 45 663. Oggi si festeggia Sant'Agostino. Un saluto a Sandra da Gemona del Friuli che ci dà questa informazione. Poi ciao Radio Sorriso, sono Jacopo, sto andando a Moena a piedi, vi stiamo ascoltando e vorremmo ascoltare Pazzesco. Non mi ricordo la cantante, l'ho sentita Rosolina, Daniela Cavanna, Pazzesco, è proprio una delle sue novità. Tra pochissimo ti vado ad accontentare e buon viaggio, buona camminata perché sai che è lunga. Buongiorno anche a Luigina da Morgano e poi buongiorno all'amico Emilio Giacobbi. Buongiorno, vorremmo fare un augurio di buon compleanno al nostro tecnico Vinicio da tutta la squadra dell'Ottica Giacobbi. Vorremmo dedicargli una canzone, ora poi vediamo se riesco a metterla, però intanto auguri, auguri, auguri al caro Vinicio. Ma devo fare degli altri auguri perché l'amica Antonella di Salizzole mi ha telefonato e mi ha detto: oggi mio figlio Luca compie 38 anni, e allora auguri a Luca da parte della mamma Antonella, del papà Giovanni, da parte di tutta la famiglia, ma logicamente anche da parte di tutta Radio Sorriso. Ti festeggiamo proprio con Ornella Nicolini, Un anno in più, e auguri, auguri, auguri. We'll be right back.

Daniela Cavanna con Pazzesco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buondì all'amico Beniamino da Silea. Venerdì in entrata, settimana andata. Vabbè, dai, meno male. Meno male, no, meno male che è andata la settimana, o no, meglio, inizia il weekend. Un weekend fantastico, tra l'altro, per Radio Sorriso in generale. Sono Carillo di Alvignase, vi auguro una buona giornata alla mia Edda e le dedico una canzone, Un pugno nel vento. Tra poco, carissimo Carillo, ti vado ad accontentare. Un saluto anche ad Edda, ma intanto ancora replichiamo gli auguri per l'amico Vinicio, che oggi compie gli anni, e allora ti dedichiamo 50 primavere.

0: Maxi Palma con Un pugno nel vento, la voce di Erika, e noi ci ritroviamo tra poco per la seconda ora insieme.
1: Avete ascoltato A pieno ritmo.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Sorriso.
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, il giovane che mai.
12: Sono le 10 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle notizie.
17: Migliorano le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo Treviso, che era rimasto ferito nel corso di un'aggressione a Barcellona il 12 agosto. Maggiotto è tornato a camminare, anche se i suoi ricordi sono ancora confusi, lo riferisce la legale che assiste la famiglia.
18: Puntano a superare il 90% di occupazione gli alberghi veneziani durante la mostra del cinema di Venezia. Il mese di agosto chiude con risultati soddisfacenti, mentre per settembre le prenotazioni fanno sperare in un ulteriore slancio anche dopo il festival. Un elemento emerge con chiarezza: gli investimenti nella riqualificazione delle strutture hanno dato risultati concreti.
17: Il sindaco di Venezia ha inaugurato ieri sera la nuova piazza della Laguna di San Giuliano a Mestre, lo spazio riqualificato per restituire ai cittadini una porzione del parco da anni chiusa e inaccessibile, è pensato per essere vissuto in più modi, ospitare eventi, spettacoli e iniziative aperte alla cittadinanza, ma anche per svago e tempo libero.
18: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.
19: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
20: Manca un niente.
9: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
20: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
21: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

cavoli, l'ho perso e vorrei tanto ritrovarlo. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681. Saluto l'amica Fiorella da Villafranca di Verona, appena tornata dalle ferie in quel di Gallipoli, e vado a salutare un'altra Fiorella, l'amica Fiorella da Motta di Rivenza. Uè, è arrivato il venerdì, buona giornata carissimi amici. Grazie mille cara Fiorella, buona giornata e buon venerdì anche a te, un po' come lo facciamo all'amica Rita da Magnago. Un saluto cara Rita. Si continua con la musica, vado ad accontentare l'amico Tony di Ariano Polesine con Gillian Gillian e Madonnina del Mare, sempre qui su Radio Sorriso.

0: diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
1: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagine è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità, e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2, ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono. E quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro. Potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi, 60 euro, sempre senza spese di trasporto, se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento. Avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia. Di questo circo.

0: della malinconia.
1: Roberto Tagliani, il pagliaccio dell'allegria, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Bruno da Trieste. Lui ha perso un mazzo di chiavi molti anni fa, poi ha dovuto rifare tutta una serie di serrature. Dice: però ancora ora ho lasciato una porta di quelle che aprivano queste chiavi ancora con quel mazzo di chiavi lì, porta non necessaria ad aprire, e magari un giorno quando lo ritrovo riuscirò a farlo, però difficilmente riuscirò. Un saluto va anche invece all'amica Maria dalla provincia di Verona, un grande abbraccio anche a Laura da Cervarese. Ma continuate a raccontarmi cosa avete perso e cosa sperate ancora di poter ritrovare, magari, non so, degli orecchini, magari un anello. Qualcuno mi ha detto questa mattina: ho perso un anello che volevo e non so dove l'ho messo, quindi sono un po' arrabbiata con me stessa. Ma in realtà poi talvolta si nascondono talmente bene le cose, così va a finire che poi non si trovano mai più. Ma perché così? Uno dice: le nascondo, devo nasconderle bene, e poi alla fine sono nascoste talmente bene che neanche noi ci ricordiamo. Dovremmo, come dire, avere dei punti fissi, no? Che sappiamo solo noi, almeno in uno di quei punti ritroveremo le cose. Arriva la voce di Marianna, è tutto un attimo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Michele Rodella con Capriccio di una sera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Maria di Marghera. Prima saluto anche chi mi ha chiamato, Roberto di Cavarsere, che abbiamo accontentato con occhi di mare. Mi ha raccontato che lui aveva trovato questa collana d'oro, l'aveva fatta mettere via la moglie, poi dopo qualche mese ha detto dammi la collana d'oro, ma invece la moglie dice guarda che non mi hai dato niente, e invece no, gliel'aveva data e l'aveva messa dentro una scatolina, sopra un'altra scatolina, eccetera. E quindi dopo 2 anni che la cercavano, anche facendo pensiero chissà chi l'ha presa, chi se l'è rubata, chi è passato di lì e l'ha presa, eccetera, alla fine l'hanno ritrovata quasi per caso. E quando l'hanno ritrovata lui ha fatto le lacrime, dice cavoli, l'ho cercata tanto, alla fine era lì sotto gli occhi ma nascosta bene, e sono riuscito a ritrovarla. Questo è un bellissimo oggetto. Oggi vi chiediamo anche se c'è in questo momento magari qualche oggetto che state cercando e che non trovate. Io per esempio, no, forse sembra una cavolata, ma non trovo più un paio di forbici da cucina, non so più dove le ho messe, le devo aver messe da qualche parte, no, e per far qualcosa logicamente, e poi non so dove sono state messe, quindi in questo momento le sto cercando disperatamente per tutta la casa, ma in realtà non le ritroverò. Poi in questo caso basta che le ricompro. In altri oggetti magari è più difficile, no, non so, quando perdi degli oggetti di valore lì diventa anche un po' più difficile e il dispiacere va ad aumentare. 345 48 45 663 i vostri sms, whatsapp, note vocali anche su telegram, oppure 0423 736680 o 736681. Per quanto riguarda le vostre telefonate arriva Sonia De Castelli con Vaniglia.

Sfilani con la bussola. Io vado a salutare invece l'amica Sara di Lucca. Ciao Sara, un abbraccio fortissimo, buona giornata. E poi un saluto anche a Laura da Cervarese, saluto Anna di Fontane che mi dice una piccola preghierina da fare quando si perde qualcosa, quindi utile, utile anche perché è vero, effettivamente quando si perde qualcosa ci sono queste preghierine che in teoria aiutano a, a ritrovare quel che si è perso. Anzi, se ne conoscete qualcuna ditemelo, un po' come ha fatto Anna. Intanto Giampiero Vincenzi, L'Aviatore, sempre qui su Radio Sorriso.

Mirko Puzzu con Trenino, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amica Egle di Castelcovati, gli amici che sono passati a trovarci l'altro giorno, grazie. Buon rientro a casa e un saluto va anche ad Arturo invece, che mi richiede il prossimo brano. Arriva Rossana Biagioni con Cuore Bandito, così chiudiamo la nostra seconda ora insieme. Ne abbiamo un'altra fino alle 12 con le vostre dediche, le vostre richieste, e a parlare di oggetti che state cercando, che ancora non avete ritrovato. Mannaggia.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 11:00.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Ben ritrovati ancora una volta, buona giornata. La Giunta Veneta ha approvato la nuova variazione al bilancio di previsione 26-28, provvedimento che recepisce nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a specifiche finalità e rimodula alcuni stanziamenti, consentendo di ottimizzare l'impiego di risorse statali, comunitarie e regionali.
5: In tema di transizione digitale e di sicurezza informatica, in Italia buona parte delle regioni è alle prese con investimenti. È il caso del Veneto, dove la giunta guidata da Alberto Stefani prevede risorse superiori a 12 milioni di euro destinate alla convergenza delle infrastrutture informatiche, all'organizzazione del CERT regionale per la sicurezza cibernetica e alla telecomunicazione a favore del sistema sanitario regionale.
4: L'azienda padovana Omas Industries, che ha sede a San Giorgio delle Pertiche, amplierà il proprio quartier generale attraverso un investimento di 7,5 milioni di euro. L'operazione porterà al raddoppio degli attuali 6,000 metri quadri coperti e ha come scopo quello di aggregare in un'unica sede le diverse divisioni aziendali.
5: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso!
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini con Immagina apre questa terza ora insieme, sempre qui con Giovannino, sempre con Farfalle su due ruote, a parlare di oggetti che abbiamo perso e che magari un giorno ritroveremo, vedremo, questo bisognerà vedere. Lina di Conegliano ci richiede un bel brano, Alberto Crepaldi, ai figli dei soldati del Monte Grappa, tra poco ti accontento, intanto vado ad accontentare l'amica Adriana con Alvedelena e Mon Amour.

Conegliano, ciao Lina, un abbraccio fortissimo. E poi devo salutare l'amica Loredana. Loredana che ci segue e ci sta seguendo e mi dice: sai, mio marito è lì sul portico che sta facendo le parole crociate. Il marito si chiama Fausto. E allora un abbraccio a tutte e due, logicamente, perché sono lì a Scorsese, che Loredana ascolta la radio, il marito ascolta la radio e fa le parole crociate, e ci vogliono una canzone dedicata a Mattia Agostini con I migliori anni della nostra vita. E allora, Fausto, sei fortunato, quando è bello quando ti arriva una dedica così all'improvviso, quindi brava Loredana, vi dedico a tutte e due questo bel brano e poi subito dopo un bel merengue, Massimo Severo con San Pedro.

Massimo Siviero con San Pedro, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amico Dario dalla provincia di Udine, che dedica la moglie Veronica Cuneo con Profumo di Vole. E lui mi dice: perché almeno sta un po' più tranquilla. Ma secondo me, Dario, non farla arrabbiare, se ti sgrida non va bene. Va bene, dai, ballatevi questo bel brano e poi subito dopo arriva Tony D'Aloia con Napoli, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€ tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Sorriso.
11: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo le Edizioni Musicali Saproject per questo bel brano. Ci siamo ascoltati l'orchestra di Daniele Cordani con la voce di Pamela e Mojito, questo bel brano dal ritmo estivo. Io vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile per domenica 4 ottobre, perché torna il pranzo di Radio Sorriso. Ripartiamo con la stagione, ripartiamo esattamente da 13° Udine, ristorante Belvedere, pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Saranno con noi tra l'altro Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti, quindi rimanete sintonizzati per scoprirli. Menù tutto compreso a 42 euro, quindi pranzo e ballo. I dettagli poi li trovate anche sul sito sorrisocon3r.it e mi raccomando, per prenotare potete chiamare in orario ufficio 0423 7367. Prenotatevi perché sarà un bellissimo ritorno alla stagione autunnale invernale. Lo sapete che la dedichiamo proprio a queste domeniche da passare insieme con tanta bella musica, tanto divertimento e anche qualche chiacchiera, qualche momento per fare qualche chiacchiera in più. Quindi veramente sono dei bei eventi. Ristorante Belvedere, 13° Udine, domenica 4 ottobre si riparte da lì. Sì, poi vi ricordo domani invece, domani saremo a Cherubini in diretta su Radio Sorriso, ma se siete della zona veniteci a salutare, perché sicuramente ci fa piacere. Poi dopo lo ricordiamo bene. Intanto però lo abbiamo nominato Graziano Cianni, ce lo ascoltiamo con Nel mio silenzio, sempre qui su Radio Sorriso.

Marco Z con Penna Nera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci stiamo avvicinando ai miei saluti finali. Vado a salutare ancora l'amica Sara Di Lucca e saluto anche chi mi richiede Eros Valbusa con Baila Mi Amor.

Lorenzo Tommasini, gli occhi dell'amore, sempre qui su Radio Sorriso. Devo salutare Miguel da Padova che mi richiede l'ultimo brano, Rossella Ferrari Casanova con Ubriaca di te. E che dire, io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento sempre in compagnia di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ricordandovi l'appuntamento di domani sera direttamente in diretta live da Cherubini, provincia di Verona, con l'orchestra Gianmarco Bagutti e il prespettacolo proprio affidato a noi di Radio Sorriso. Quindi se siete in zona venite che vi divertite, se invece siete lontani fuori mano collegatevi dalle ore 21 su Radio Sorriso, lo ricordo, non su Sorriso TV ma su Radio Sorriso, e potrete godervi proprio questo bel live, questa bella diretta. L'abbiamo fatto praticamente per tutta l'estate, abbiamo portato qua e là nei migliori eventi delle migliori orchestre della musica da ballo. Ringraziamo ancora Abi Record, Edizioni Bagutti, che ha permesso tutto questo. Che dire, io domani mattina aprirò la radio, quindi ci ritroviamo domani a partire dalle ore 7 logicamente darci il buongiorno e augurarci un buon sabato. Vi lascio in compagnia di Carlotta e adesso arriva Rossella Ferrari e Casanova Ubriaca di te. Un saluto a tutti, un bacione e un buon proseguimento, è sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Sono le 12 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
8: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. Cordoglio delle case reali europee per la scomparsa di re Harald V di Norvegia, morto oggi a 89 anni. In corso il Consiglio di Stato. Il figlio Haakon assume il titolo di re. Sua figlia Ingrid Alexandra, nata nel 2004, è la nuova erede al trono. Condoglianze anche dalla premier Meloni. Agguato all'alba all'Auropoli nel Cosentino, una o più persone hanno aperto il fuoco nei pressi di un'agenzia di servizi ambientali, ferendo un uomo e uccidendone un altro. Anche il padre della vittima era stato giustiziato a colpi di pistola 4 anni fa. Indagano i carabinieri. Calcio dopo quelli di Champions. Oggi alle 13 i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo. E anche l'Atalanta stacca il biglietto per un trofeo continentale ai playoff di Conference, battuto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: È il momento di... Ridiamoci su!

pomeriggio, sorrisini, anzi buon pranzo in quel del mezzogiorno, buon pomeriggio, buon pranzo, buona mattinata, siamo in un momento un po' ibrido in cui si può dire un po' di tutto. Da Carlotta, che normalmente a quest'ora non sentite, ma questa settimana ho fatto delle incursioni, vi piace la parola? E allora in questa giornata in cui ci domandiamo ma dove avrò messo quella cosa, che cosa avete perso? Raccontatemelo allo 0423 7366 80 e 7366 81 e con l'occasione chiedetemi anche una bella canzone, così rallegriamo un po' la nostra pausa pranzo, anzi la vostra pausa pranzo, perché io sono qua, non sto mangiando, ma probabilmente fuori onda farò uno spuntino. Potete anche mandarmi un messaggio al 345 48 45 663. Allora oggi dai, cerchiamo di esorcizzare sta cosa, magari dicendolo in radio qual è la cosa che avete perso e non state trovando, poi vi girate e la trovate. Speriamo di sì, speriamo anche non sia una cosa immateriale, non ditemi che avete perso la voglia di vivere, perché vi sgrido, dai che se l'avete persa ve la faccio ritrovare io con Sabrina Salvestrin e questa bella Schutzenliesel Polka che ci mette un sacco di allegria.

Una bella novità da Marco e il Clan, lo spettacolo siete voi ed è una cosa che pensiamo un po' tutti. Allora io saluto Lucia di Borgo Valbelluna che mi scrive: ciao, ho perso la pazienza. Eh beh, quella si perde spesso e volentieri, perché oggi stiamo parlando di quegli oggetti che avete perso e non avete ancora ritrovato. Raccontateci quali sono, però non deve essere per forza qualcosa di materiale, mi viene da dire. C'è chi perde la pazienza, c'è chi perde la fiducia nell'umanità, c'è chi perde magari qualcosa che è un bene perdere, ad esempio perdere la sfiducia. A questo punto che dite, non è una cosa abbastanza auspicabile? Secondo me sì, effettivamente. Silvano a Padova, un bacione caro Silvano, per te arriva Raul Casadei con una bella mazurka, una mazurka che tutti conoscono, è la mazurka di periferia.

Era l'orchestra La Storia di Romagna con questo valzer intitolato Occhioni Azzurri. Lo dedichiamo tutto all'amica Dina Di Maniago, che lei ha un metodo, no? Perché dice: oh, mi capita spesso di perdere le cose, ma io non ci penso, poi saltano fuori da sole. Mentre se si tratta di qualcosa di importante, di urgente, che ho bisogno di ritrovare in tempi abbastanza brevi, mi rivolgo al mio papà in cielo, e mio papà di solito mi fa sempre trovare tutto, e allora dedichiamo questo valzer anche ai suoi genitori che la proteggono di lassù. Un bacione, carissima Dina. Noi andiamo avanti a ballare adesso, perché arriva Fabio Corazza con L'amore oltre l'amore.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma che bella, bellissima questa canzone che state trasmettendo in questo momento. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie a te Maria, era Fabio Corazza con L'amore oltre l'amore qui su Radio Sorriso. Sono le 12:28 minuti. Saluto anche Carletto in ascolto. Un bacione Carletto. Buon pranzo a chi si è messo a tavola, buon lavoro a chi sta cucinando o a chi sta lavorando. Noi ci facciamo un bel ballo di gruppo, una bella novità con Gianni Drudi, Max Fogli e Alain DJ.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Su Radio Sorriso c'è la voce di Rosita dei Philadelphia. Che romanticismo, quanto forte ti pensavo. Ci piace molto. E bentornati nello studio di Radio Sorriso. Con Carlotta oggi si parla di quelle cose che avete perso, che siano oggetti, che sia la pazienza, come qualcuno diceva, insomma, che sia la speranza, ma spero tanto per voi di no, insomma. Che cosa avete perso e che non riuscite a ritrovare? Se poi qualche sorrisino ha dei consigli pratici per ritrovare le cose perse, beh, non ha da far altro che condividere la sua sapienza con tutti noi, così ci facciamo anche del bene. Arriva un vocale intanto, chi c'è?
1: Dedicato da Roberto a tutti i colleghi camionisti che girano l'Italia e comunque sia stanno lontano dalle loro famiglie.
0: Grazie Roberto.
1: E la ballata del camionista per tutti voi, grazie.
0: Grazie mille a te Roberto, che bella la tua foto di WhatsApp con un coniglietto. Salutami anche il coniglietto, che io li adoro. Arriva Primo Tagliadei appunto con la ballata del camionista.
2: Napoli Foggia, Roma Milano.

bel giro di Alli Galli con l'orchestra del maestro Borghesi. Beh, ci sta tutto. Voi dite no, io sto mangiando, e invece adesso metti giù la forchetta, ti alzi e balli l'Alli Galli. Almeno spero che l'abbiate fatto e che non vi si sia freddato il maccherone, soprattutto. Le 12:49 su Radio Sorriso, è venerdì 28 agosto. Ma vi pensate che agosto è già volato? Cioè, io lo dico sempre a fine mese, ormai sarò diventata anche noiosa probabilmente, però ragazzi è pazzesco come vola il tempo quando ci si diverte. Saluto Virginia di Vicenza che mi scrive riguardo l'argomento di oggi. Ciao Carlotta, io ho un metodo mio, scrivere subito qualsiasi cosa mi sta a cuore, ho un blocco dedicato a questo, scrivo sta e probabilmente poi quella cosa salta fuori, quindi io dovrei comprare l'enciclopedia. No, non è vero, io devo dire che sono molto attenta a non perdere le cose, tendo abbastanza a ricordarmi dov'è tutto nel mio caos organizzato, tranne appunto quando divento un po' troppo stretta con la sicurezza. Vi ho detto prima, con Giovannino volevo tenere come ricordo il biglietto di un concerto, il concerto di Ozzy Osbourne, che è uno dei miei miti, volevo tenerlo, e però durante il concerto l'avevo messo in tasca e si era un po' spiegazzato, e quindi l'ho infilato tra le pagine di un libro per appiattirlo bene, e non mi ricordo più quale libro è, e sono passati quasi 20 anni, ragazzi, e io non è più saltato fuori sto biglietto, chissà in che libro era, spero vivamente non fosse in uno dei libri che ho venduto recentemente. Aiuto, avrei dovuto controllarli meglio probabilmente. Vabbè, cosa ci possiamo fare? Almeno il ricordo è nel cuore, quella è la cosa importante. Dai che c'è anche il tango con Luca Zanetti e Rambo Tango.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno. Poco prima delle 9 di questa mattina, un operaio ha perso la vita all'interno di un macchinario per raccogliere le barbabietole. È successo nelle campagne di Tribano, in provincia di Padova, in via Marconi. La vittima è Nicola Tecchio, risiedeva a Este, aveva 59 anni. Messa in sicurezza dall'amianto nel cantiere della tratta ad alta velocità all'angolo tra Viale Verona e il cavalcaferrovia di via Ferreto de Ferreti a Vicenza. Nei giorni scorsi era stata riscontrata la presenza di materiale contenente asbesto. A dare il via alle attività è stato il consorzio IRICAV 2.
4: Alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia, torna il Leoncino d'Oro Agi Scuola, giunto alla 38esima edizione. 18 tra studenti e studentesse provenienti da tutta Italia giudicheranno i film in concorso e sceglieranno il vincitore, con la premiazione fissata per l'11 settembre.
3: Al via a Venezia l'edizione 2026 di Ciani Live Aid, 4 serate di musica, beneficenza e memoria a Zelarino dal 3 al 6 settembre in memoria del batterista Gianluca Pistolato.
4: Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736 80.

0: più prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: Sorriso!
6: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E rientriamo in studio in diretta con Paola Fabiani e La vita è bella, saggia, questo nuovo brano dalle edizioni Classe 1. Cari sorrisini, oggi parliamo di quelle cose che sono state perse. Avete mai perso un oggetto che poi non è più stato ritrovato? Fatemelo sapere, mandatemi un messaggino al 345 48 45 663 oppure una telefonata allo 0423 73 66 80 e 73 66 81. Io intanto miei cari amici sorrisini, vi ricordo che non solo potete aver perso un oggetto, ma si perdono anche tante altre cose che sono immateriali. Fatemi sapere voi che cosa avete pensato di perdere. Su, via, dai, che c'è una bella mazurka da ballarci insieme in questo momento. Ce la suona Nicolò Quercia e si intitola Vispa Teresa.

Marco il Clan con Verde Valle, noi su Radio Sorriso. Beh, ragazzi, ma allora, ho appena sentito un racconto di una cosa persa, però ci vuole, devo rielaborarlo perché voglio raccontarvelo bene. Allora, intanto però vi ricordo che domani sera, diretta dalle 21:30 qui su Radio Sorriso, per chi non potesse andarsi a sentire Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana a Cherubine, provincia di Verona, beh, comodamente dal vostro divano vi sintonizzate alle 21:30 su Radio Sorriso e ve lo facciamo sentire noi, e intanto appunto mettiamo una loro canzone, così vi rinfrescate la memoria. Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, con Vita Stonata, ce la canta Vito. Vedi, a proposito di perdere le cose, grazie a Radio Sorriso le serate non ve le perdete.

Ed ecco i barri con la mia signora Bianca. Ce l'ha richiesta Carla. Ciao Carla, buon pomeriggio, buona continuazione a te. Sono, prima vi ho detto insomma che avevo una storia sugosa sull'argomento di oggi: perdere, non perdere necessariamente un oggetto. Allora saluto e ringrazio Roberto di Vigo Novo che mi ha raccontato questa bella storia. Parliamo di quasi 50 anni fa, Neopatentato si reca con gli amici alla discoteca. Però il nostro Roberto non è un personaggio, cioè sì, lui si ascolta Radio Sorriso Balla, ma le danze scatenate da discoteca non le amava particolarmente. Ha accompagnato gli amici a questa serata e cosa è successo? Ha notato una ragazza seduta sui divanetti un po' annoiata, quindi si è avvicinato, ha attaccato bottone e hanno parlato tutta la sera, e al che lui l'ha invitata ad uscire e lei ha detto sì, chiamami, ha preso un foglietto e gli ha dato il suo numero di telefono. Si è scritto il numero di telefono con l'accordo di chiamarla il giorno dopo una certa ora. È il numero inesistente e quindi insomma il nostro Roberto, nonostante una bella vita piena vissuta da allora in poi, però ha sempre avuto questo dubbio: ma avrò sbagliato io a scrivere il numero o sarà stata lei che, dopo insomma aver dimostrato una certa intesa, in realtà non ha voluto darmi il numero corretto? Ragazzi, se qualcuna si riconosce in questa storia, magari ci contatti e che risolviamo il mistero. Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Chissà. Arriva Mary Rinaldi adesso per continuare a ballare. Giustamente c'è Canta, Sogna, Balla e vediamo se risolviamo il mistero.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Sorriso.
10: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ed era Ciliegie in fiore con la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, che vi ricordo domani 29 agosto in diretta dalle 21.30 con Radio Sorriso, il loro spettacolo, la loro serata a Cherubina, provincia di Verona. Andiamo avanti a ballare, ragazzi, perché c'è una mazurka per voi. Daniele Marcomini e Andrea Barbanera ci suonano la mazurka sportiva, che dopo pranzo ci sta alla grande.

Era Luca Girolimetti con 100 baci e ragazzi noi continuiamo a ballare perché qua il tempo stringe, poi noi ci risentiamo alle 16.30, tra poco arriva il signor Claudio e mentre lo aspettiamo ci accomodiamo con Omar Lambertini sotto il sole.

0: L'officina del battagliero ardente, non come la pasta ardente, ma ardente nel senso che arde.
1: Ha fatto la battuta.
0: Mi piace, signor Claudio.
1: Sì. Dica agli ascoltatori che ha messo il riscaldamento.
0: Stavo, allora, avete presente,
1: guarda,
0: la teoria
1: una roba
0: della rana bollita? Volevo sperimentare questa cosa con il signor Claudio. No,
1: allora, ha messo il riscaldamento.
0: Ho sbagliato.
1: Lei ha tentato, signora Carlotta, lei ha tentato.
0: Perché io metto deumidificatore, mi è più che sufficiente. Per il signor Claudio bisogna mettere raffreddamento, perché bisogna tenerlo al freddo, un po' come l'uomo del Similaun, no?
1: Più o meno, signora Carlotta, perché sa l'età va.
0: Quella più o meno.
1: Allora bisogna tenerlo, vabbè.
0: Va tenuto al fresco il signor Claudio.
1: Però lei aveva tentato.
0: E nutrito. E io ho sbagliato, ho schiacciato il riscaldamento. A un certo punto ho detto: ma perché qua fa così caldo? Ho guardato.
1: Detto da lei, signora, da lei, perché fa caldo. Cioè, è tutto
0: io ho sempre, come può vedere, la mia maglietta della salute con le stelline.
1: Con le stelline, vabbè.
0: Come sta, signor Claudio?
1: Bene, bene, signora Carlotta. Oggi abbiamo un doppio appuntamento. Poi ci ritroviamo più tardi.
0: Così mi dice com'è andata.
1: Va bene.
0: Come ha passato le prossime 2 ore e mezza.
1: Certo.
0: E
1: andremo tra le stelle oggi, come ogni venerdì.
0: C'è l'oroscopo, quindi mi dirà se sarò fortunata o no questo
1: va
0: fine
1: bene
0: settimana.
1: Lei è già fortunata di suo quando
0: questo Claudio è già. Ovviamente si è sempre molto molto fortunato.
1: Beh, mi fa piacere.
0: Oggi abbiamo parlato di perdere cose. E non solo cose, la pazienza, la fede, la fiducia nell'umanità, si perdono anche quelle robe lì.
1: Beh sì, io ogni tanto si perde la pazienza, però siamo umani.
0: Ma gliela facciamo tornare.
1: Va bene, signora Carlotta, va bene.
0: Sempre così adorabile. Dai che andiamo in pubblicità e dopo arriva il signor Claudio con voi. Adesso c'è Alex con la mazurka del fornaio, così ci viene anche un po' di appetito, qualora non aveste mangiato abbastanza a pranzo.
1: A dopo.
0: A dopo, un bacione a tutti voi.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 14 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: Da qualche giorno a Palazzo Zuckerman a Padova sono ripresi gli appuntamenti di Castello Festival che proseguiranno fino al 13 settembre. Ce ne parla l'organizzatore Andrea Zangirolami.
12: Allora, abbiamo 10 appuntamenti molto vari che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro alla stand-up comedy fino al 13 settembre. Sicuramente da segnalare ci sono alcuni concerti imperdibili. Il 3 settembre con un gruppo africano di cantanti e ballerini che si chiama Incingizzi. Il giorno successivo, il 4, un omaggio alla canzone francese con la band Passepartout, e sempre quella settimana, il 5 settembre, la cantante lirica Stefania Miotto, molto famosa, ti farà un omaggio a Padova con musiche classiche e canzoni d'opera. Poi la settimana successiva, che è quella più densa, che va a chiudere il programma, ci sarà per esempio uno spettacolo di danza l'8 settembre per rivisitare la Cenerentola di Prokofiev, e poi due appuntamenti finali importantissimi con Patrizio Roversi, noto conduttore televisivo, Turisti per caso, Linea Verde, che porterà in scena una pièce teatrale dedicata all'ambiente, e la chiusura sulla vicenda della Mala del Brenta con lo spettacolo Mala Brenta il 13 settembre. Quindi insomma appuntamenti per tutti i gusti e con biglietti anche a prezzi molto accessibili, tra l'altro con la vostra collaborazione anche alcuni biglietti gratuiti per gli ascoltatori. Quindi seguiteci con il programma sul sito castellofestival.it o sui social Castello Festival Padova.
11: Fino al 13 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman. Grazie ad Andrea Zangirolami, Girolami, organizzatore di Castello Festival.
12: Grazie a voi, come sempre.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Quanti
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: il momento di Oltre il Liscio.
1: Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento radiofonico, il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio, l'ultimo di questa settimana. Vi abbraccio con grande affetto, un bacione e una stretta di mano a tutti quanti voi. Che dite, ragazzi? Partiamo, dai! Pronti? Che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri, vai! Divertiamoci alla grande

bene, cari ragazzi, cari sorrisini, anzi direi di più, eh. Orbene, orbene, orbene, tra poco vi porto a Roma, veramente, alla grande, con il ballo. Intanto, un omaggio a Roma, arrivano i Fox.

viaggio a Roma. A proposito di Roma, a proposito di Roma, si danno appuntamento ogni pomeriggio a Piazza del Testaccio dalle 5:30 alle 7:30, dalle 17:30 alle 19:30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale ed Elisa. 70 anni lui, quasi 80 lei. Sono l'allieva e il maestro e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo. È da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza al Testaccio. Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo sui social. Non ci aspettavamo tutto questo successo. I video, ovviamente manco a dirlo, sono diventati virali. In poco tempo il maestro Pasquale è diventato un'icona del web e all'allieva quasi ottantenne si sono aggiunte nuove persone di tutte le età. Quando abbiamo visto tutte quelle visualizzazioni, racconta Elisa, il nostro pensiero è andato alla gente che sta in casa, che si sente sola. La cosa più bella dei balli in piazza è che una persona scende di casa e sta in allegria. Hai capito? Complimenti allora. Complimenti con Pasquale, 70 anni, la sua

0: mangia pensa.
1: Insieme con Gio Valeriani, gente che balla. Beh, complimenti ancora allora per Pasquale e le sue allieve. Bene, cari sorrisini, naturalmente nel nostro consueto quotidiano viaggio musicale, ovviamente voi grandi protagonisti attraverso le vostre selezioni musicali, le coordinate come sempre per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La Kizomba, eccola, insieme con Mary Rinaldi, Aria che respiro.

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Sorriso.
2: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€ tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

Italia Band, la giostra alle 14:37, una buona continuazione di pomeriggio a tutti voi da Claudio Prosper, buona compagnia e il viaggio musicale odierno, il viaggio musicale quotidiano, naturalmente con le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81, messaggistica il 345 48 45 66 3. Bene, facciamo subito tappa in quel di San Donà di Piave. Un saluto per Anna da parte dei familiari, un caro salutone anche da parte nostra. Ci richiedete Chitarra Vagabonda, subito in arrivo insieme con Gianni Balfusi. Poi da San Donà di Piave a Mantova, Castelluccio di Mantova, andando a salutare Luciano, buon pomeriggio e un abbraccione anche a te caro Luciano, con Dante Effetto Musica, subito dopo Allegrissima.

musica. Facciamo tappa in quella di Belluno andando a salutare Dina. Il brano che mi richiedi è già passato e stamane. Rimaniamo in tema, così andiamo anche alla ricerca di brani che non siano sempre gli stessi. Con Diego Zamboni, Una vetta alpina.

ragazzi, è venerdì e come sempre nell'ultimo chilometro del viaggio musicale si va tra le stelle a scoprire i segni meno e più fortunelli, in questo caso proprio dell'ultimo weekend, dell'ultimo fine settimana di agosto, insieme con la nostra Elisa Nadai alle 16:10. Bene, ad accompagnarci al prossimo punto ora, signori, Daniele Marcomini e Fiorenzo Tassinari, giro di valzer Indaco.

0: sorriso è tutta da ballare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in pancione al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: Oggi l'appuntamento con i sapori delle voci del territorio ci porta a Salgarida, Treviso, per parlare del ristorante Marcandole. Benvenuta alla proprietaria Roberta Roretto.
13: Buongiorno, quest'anno sono 32 anni dell'apertura, infatti abbiamo aperto nel 92 con una cucina molto tradizionale di pesce, sempre stato un menù di pesce, però una cucina molto più semplice. Poi diciamo che durante tutto questo periodo, insomma, abbiamo un po' trovato la nostra identità creando una cucina un po' più, diciamo, sofisticata, sempre puntando sui prodotti del territorio, dove comunque ci sono anche dei piatti molto tradizionali, però anche dei piatti molto innovativi. Diciamo che ci siamo anche un po' plasmati così nel tempo, in base anche alle richieste dei clienti, perché poi creare un piatto buono, ma anche creare un piatto bello, ti dà la soddisfazione, no? È come vedere un bel quadro.
12: Qual è il piatto forte che la sua ristorante offre ai clienti?
13: La degustazione di crudo. Facciamo proprio una tavolozza di pesce crudo dove ci sono 12 assaggi. Ci sono delle cose che vengono servite in maniera semplice e delle cose un po' abbinate con delle salse un po' più particolari, con degli abbinamenti un po' più ricercati.
12: Per ascoltare l'intervista completa vi verranno in soccorso i nostri podcast sulla pagina apposita del sito classe1.it. Buon ascolto.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.

0: e market aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Cuba Libre Amor con Luca Roncari.

Natural Woman della grande Aretha Franklin, l'interpretazione di Manuela Recchia. Buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, buon viaggio musicale insieme con noi. Bene, buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. Si prosegue, facciamo tappa in quella di Treviso e andiamo a salutare Angela con Ruggero Scandiuzzi. Sei speciale.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono Raffaello hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire fila a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

0: torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!
1: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.

nostri giorni migliori, Desiree, la Santa Monica Band. Siamo sempre noi, cari ragazzi, siamo solo noi, ovviamente, quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Facciamo tappa in quella di Adria Rovigo, andando a salutare Roberto con

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Sorriso.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

questo. Il nostro viaggio musicale continua e fa tappa in quella di Valdobbiadene, andando a salutare Carla con Matteo Bensi, Occhi Neri, da Valdobbiadene a Borgorico Padova, salutando Marino con Checco Mazzucato, che è quella

Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Bene, a proposito di grandi eventi, domani sabato 29 agosto Radio Sorriso sarà in diretta dalle 21:30 da Cherubine Verona per la serata danzante insieme con l'orchestra di Gianmarco Bagutti e il prespettacolo insieme proprio con Radio Sorriso. Bene, dalle 21:30 domani in diretta da Cherubine Verona con l'orchestra di Gianmarco Bagutti. E a proposito di Gianmarco Bagutti, eccolo proprio lui, protagonista con Per Sempre Noi. A proposito poi di Verona, ci rimaniamo andando a salutare Tiziano con Sabrina Borghetti, La mia nuova età.

studio, ciao, con Genio e Pierrot. Mi sto chiedendo, saluto poi Daniele in quel di Bertipaglio, un buon weekend anche a te, ciao Daniele, a seguire Davide con tutti i

0: state ascoltando Oltre il Liscio. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Sorriso!
11: Cari amiche!
12: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 16:03.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, code a tratti tra il bivio A1 A22 Brennero-Modena e Parma per traffico intenso. Code a tratti anche tra Milano Sud e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano, anche in questo caso per traffico intenso. In direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, anche in questo caso per traffico intenso. Di nuovo problemi di traffico sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda alla barriera di Milano Est. Sull'A23 Udine-Tarvisio in direzione dell'autostrada Torino-Trieste, coda di 1 chilometro tra il confine di Stato e Ugo Vizza per traffico congestionato. È tutto.
18: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
20: A Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

e le note famose di Fascination, andando a Roncaglia e salutando Tiziano. Bene, buon pomeriggio a te, ciao Tiziano. Il saluto adesso a Claudio, di ritorno da Chioggia verso Vicenza. E allora con Luana, orchestra qui, orchestra Renzo e Luana. Ciao mare, con un caro saluto a Cristina, Gege e Celio. Un caro salutone anche a voi. Ciao ragazzi, ciao mare.

0: Claudio, pensa che alcuni ascoltatori sono venuti a trovarci in radio e mi hanno chiesto indicazioni sul fine settimana, indicazioni sull'oroscopo.
1: Bene.
0: E allora le diamo a tutti quanti. 12° posto Leone, un weekend un po' sottotono, lascia perdere le battaglie inutili, scegli la tranquillità. 11° posto Pesci, qualche contrattempo può innervosirti, prendila un po' con filosofia, non tutto merita una risposta. 10ª posizione Ariete, hai tanta voglia di fare ma poca pazienza, rallenta. 9ª posizione Bilancia, giornate tranquille senza grandi sorprese, a volte comunque la normalità è proprio una fortuna. 8ª posizione Sagittario, voglia di uscire, voglia di cambiare aria, anche una piccola gita può sembrare una grande avventura, quindi forza e coraggio, datevi da fare e soprattutto organizzatevi in questo fine settimana. E al 7° posto Scorpione, weekend che parte sottotono, però un incontro, una telefonata potrebbero davvero svoltarti il fine settimana, quindi confida su quello. Siamo alla metà del nostro oroscopo, fra poco i segni mancanti, se siete di uno di questi segni 345 48 45 663.
1: Bene, allora tra poco Elisa, intanto un tango, dai, lo si balla proprio sotto le stelle insieme a Marianna.

0: bene, bene, bene, si ritorna allora tra le stelle con la nostra Elisa Nadai.
1: Eccoci qua con l'oroscopo, seconda parte, segni in. Quindi dodicesimo posto Leone, undicesimo Pesci, decimo Ariete, nono Bilancia, ottavo Sagittario, settimo Scorpione, sesto posto per i Gemelli, un weekend da vivere in compagnia, cosa volere di più, sarà un fine settimana bello piacevole. Quinto posto Capricorno, finalmente puoi staccare la spina, il divano per una volta è un'ottima destinazione, relax. Quarto posto Cancro, affetti, famiglia, sono al centro, una giornata semplice può diventare un ricordo bello, prezioso da custodire. Terzo posto Vergine, tutto sembra andare al posto giusto, goditi il fine settimana senza programmare tutto ogni secondo. Seconda posizione Toro, buon umore, relax, piaceri semplici, questo weekend il tempo è tutto tuo, gestiscilo come meglio credi. E al primo posto Acquario, una bella sorpresa potrebbe arrivare quando meno te lo aspetti, il meglio a volte arriva e lo fa senza appuntamento. Siamo così alla fine della nostra classifica, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, di serata, scusate, e poi noi ci risentiamo domenica con Viaggiando Controvento e la prossima settimana con invece Zona Cinema. Ciao a tutti!
0: Grazie, grazie Elisa! Bene! Complimenti allora innanzitutto per i nati sotto il segno dell'Acquario e il segno migliore di questo weekend, medaglia d'oro allora per quest'ultimo fine settimana di agosto e scendendo sino al dodicesimo appannaggio questo weekend sotto, per i nati sotto il segno del Leone, nonostante tutto.

Ed eccoci ormai addirittura d'arrivo. Abbiamo ancora una tappa da fare, certo che sì. Andiamo in quella di Udine, salutando Aurelio.

0: Daniela Nespolo, alla quale mandiamo un grande salutone. Tu, grande amore. Un titolo così e mi arriva anche la signora Carlotta. Tu, grande amore. Poi per chiosare il tutto, fuoco nella notte, signora Carlotta.
1: Signor Claudio, ma lei è uno zuzzurellone.
0: No, è Matteo Tarantino con il quale ci salutiamo, c'è ecco. Il ciaccia. Però insomma
1: è. Lei ha una. Se, come tutti sanno, il signor Claudio ha nel suo armadio per ballare il ciaccia una nutrita collezione di camicie.
0: Mi domando
1: quelle
0: cosa che
1: hanno
0: ho fatto
1: maniche,
0: demai.
1: Le maniche tutte fatte di ruscio. Ah, che bello, il signor bello. Claudio con le sue camicie glitterate con le maniche a ruscio.
0: Bene, ecco.
1: Ma è vero che se ne mette una prossimamente.
0: Va bene, fermiamoci. Dove vedo trovarle? Dove vedo in mente? Vabbè, allora, cari sorrisini, vi accompagnerà adesso Carlotta con i colori della musica. Ci salutiamo, come dicevo poc'anzi, con Matteo Tarantino, Fuoco nella notte. Per le altre selezioni musicali che sono arrivate in questi ultimi minuti, ci sarà proprio Carlotta ad accontentarvi. Noi ci ritroviamo, ci risentiamo domenica pomeriggio dalle 14, come sempre, con Fortemente Domenica, ovvero i pomeriggi dei dì di festa con Radio Sorriso, e seguiremo anche domenica ci sarà la MotoGP. Lei corre in MotoGP.
1: Cioè, io su quei trabiccoli neanche da lontano, guardi, mamma mia. Che paura!
0: Io la seguo. Bene, sorrisini, buona serata, buon fine settimana a tutti. Come sempre mi raccomando, fare festa con testa.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Sorriso.
2: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ed eccoci qua, accompagnati dalle note di Giovane Contadino. Ce l'ha cantata Nicolò qui su Radio Sorriso. Sono le 16.38 e siamo pronti a passare un'altra ora e mezza in compagnia di Carlotta. Di nuovo, dite voi. Eh sì, di nuovo. Oggi doppio appuntamento e fino alle 18 stiamo insieme, ascoltiamo un bel po' di bella musica e continuiamo con l'argomento di oggi. Qual è l'oggetto che avete perso e che non avete più ritrovato e vorreste ritrovare? Anche se non avete perso un oggetto, potreste anche aver perso qualcosa di immateriale. Quindi tutti coloro che hanno perso la pazienza, perso la strada, perso non lo so, un amore, perché no, raccontatelo a Radio Sorriso 0423 7366 80 7366 81, i nostri due numeri di rete fissa per parlare direttamente con me. Se invece preferite mandare un messaggino, 345 48 45 663 è il numero per la messaggistica. E adesso andiamo col paso doble. C'è Franco Bastelli in Acqua Viva.

Ed è la voce di Patrizia in Buonanotte amore mio, ed è la canzone che la nostra amica Anita di Udine voleva dedicare a sua nipote Sara. Eccola qui, partita tutta per voi. E ora spostiamoci a Trieste, dove c'è Claudio che vuole dedicare a sua moglie Graziella Lida Ferrarese con una fumata bianca. Facciamo partire subito questa bella canzone, ce la balliamo tutti insieme.

0: Ed è la canzone che ci ha richiesto Marzia di Minerbe, innamorarsi alla mia età, con la voce di Omar Codazzi a tenerci compagnia nel pomeriggio di Radio Sorriso. Io saluto anche l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. Ciao Fiorella, un abbraccio a te, un salutone, e vi ricordo, cari amici sorrisini, che in questo preciso istante su Radio Sorriso abbiamo un argomento davvero, come posso dire, friccicorino. Eh sì, perché stiamo parlando degli oggetti che avete perso e che vorreste ritrovare. Raccontate la Radio Sorriso, magari vi porta bene e saltano fuori, chi lo sa. Come li avete persi? Come mai? Avete commesso una disattenzione? Avete detto lo metto qui per ricordarmene e poi ve lo siete scordato? Fatemi sapere, a me capita in continuazione. Sì, purtroppo a volte ci sta, a volte ci sta. Facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo qui in diretta su Radio Sorriso per continuare con questo argomento e continuare ad ascoltare un sacco di bella musica.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sorriso.
8: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
9: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
10: Sono le 17 e 0 minuti.
11: Radio Sorriso. Le notizie di casa nostra.
12: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Si allunga la lista dei decessi sui luoghi di lavoro. Ieri un giardiniere 46enne, espirato probabilmente a causa delle alte temperature in un'abitazione del Bolognese. Sempre ieri un operaio 47enne a Poggio Rusco, Mantova, sarebbe deceduto per un arresto cardiovascolare. Oggi invece a Tribano, Padova, un operaio 59enne è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Contributo economico statale agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'acquisto di testi e di materiale didattico. La misura viene gestita a livello sia regionale che comunale, anche sulla base dei parametri ISEE. Per esempio, in Veneto fino a 10.632,94 euro, il sussidio massimo è di 200 euro, diventano 150 per lo scaglione successivo fino a 15.748,78 euro. Una vasta nube di polvere sahariana ha raggiunto l'Italia accompagnando un'altra ondata di caldo estremo di questa estate. Le concentrazioni più elevate hanno interessato inizialmente Sardegna e regioni meridionali, per poi estendersi al centro-nord, coinvolgendo quindi l'intera penisola, raggiungendo regioni settentrionali come Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. È tutto.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
18: Sorriso.
19: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E direttamente da San Liscio 2026, questa era Pamela Antolini con Passeggiata in Riviera. E noi andiamo intanto a Villafranca di Verona, dove imperversa un temporale. Dai che porta il fresco, che qui c'è la cappa di umidità, speriamo tocchi a noi quanto prima, senza danni naturalmente. Andiamo a Villafranca a salutare Fiorella. Un bacione, cara Fiorella, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio anche a Fabrizio di Rovigo, che voleva ascoltare questa bella cumbia. La riconoscete? È lei, è proprio lei, Francesca Mazzucato.

E c'è la polca mimosa qui su Radio Sorriso per salutare l'amico Gianni a Udine, assieme alla gattina Frufru, naturalmente sempre più graziosa. Ciao Gianni e ciao Frufru, un bacio a te, una carezzina a lei, e noi andiamo avanti a salutare Anna di Pordenone, che voleva ascoltare una canzone molto allegra, una musica molto allegra. Allora ho scelto per lei Dante Effetto Musica con Festosa, ma non prima di aver accontentato anche l'amica Alida di Tolmezzo, che voleva invece un momento un po' più romantico. C'è Mauro Rizzi con La Begin, Una voce.

Ed eccolo qui Dante Effetto Musica con Festosa. E adesso, accidenti, mi dice Marina che domani si rientra dalle vacanze. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Ballarci sopra, dai. Allora Marina dedica la canzone di Sonia Mori, Cuore Zingaro, a Deborah, Caterina, Mauro ed Erika. Dai ragazzi, su con la vita, anche se si rientra dalle vacanze comunque. Un po' di così, vacanza nel cuore deve sempre rimanere.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Ed era Anna Maria Allegretti con Malagueña Salerosa. Ce l'ha richiesta la nostra amica Bruna di Rovolon, ma io la dedico anche al nostro piccolo amico Giovanni. Un bacione a tutti voi, buon pomeriggio. Sono le 17.35 qui su Radio Sorriso, ma sicuramente sono le 17.35 anche a casa vostra. In questo venerdì 28 agosto noi andiamo a Massanzago a salutare anche Noemi di 8 anni che vuole fare una dedica al suo nonno ascoltando il valzer Gli Scariolanti.

E questa era Katia con Veri Amici. Un saluto a tutti i veri amici là fuori. Ragazzi, ragazzi, ve lo ricordate, vero? Che inizia tra poco l'autunno e con l'autunno ripartono gli appuntamenti a pranzo assieme a Radio Sorriso, il pranzo degli ascoltatori. E il primo sarà domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo. Siamo in provincia di Udine, dove allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese vi aspettano, insieme ovviamente agli speaker di Radio Sorriso. Il menù costa 42 euro, tutto compreso, bevande, cibi e fantastico pomeriggio danzante insieme ai nostri fantastici ospiti. Per prenotare il vostro posto dovete chiamare il nostro centralone in orario ufficio, lo 0423 7367, e ovviamente vi starete chiedendo: chi sono questi fantastici ospiti? Beh, uno sarà Graziano Cianni e l'altra sarà Linda Biscaro assieme a Matteo. Ce ne saranno altri ovviamente, quindi rimanete sintonizzati su Radio Sorriso, andate sul nostro sito sorriso.it per tenere monitorata la situazione. Ripeto, domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere di Tricesimo, provincia di Udine, il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. E adesso ce l'ascoltiamo proprio Linda Biscaro con Grande, grande amore.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Erano i Girasoli con questo bel medley di Alli Galli e sono le 17:52. Sapete cosa significa? Oh bei sorrisini, che è proprio arrivato il momento di salutarci. Accidenti, se il tempo passa velocemente quando ci si diverte qui su Radio Sorriso. Saluto Grazia di Verona, che verrà poi accontentata dal nostro Patrick, che mi succederà a brevissimo. Allora, miei cari amici, l'appuntamento è per domani mattina, lo sapevate? Certo che no, ve lo dico io, domani mattina. Aspetta che non mi ricordo più a che ora. Ore 9, una bella colazione del sabato in mia compagnia, sempre sulle frequenze di Radio Sorriso, ovviamente dalle 9 a mezzogiorno, e quindi preparate i cornetti, preparate i cappuccini, che se ne vedranno delle belle. E ora, per salutarci a ritmo di mambo, come mi piace fare, ho preparato un mambo che è abbastanza indicativo dei periodi in cui viviamo. C'è Roberto Scaglioni con Se la gente si facesse i fatti suoi. A domani, ragazzi, e buon weekend!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via interi villaggi tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. Il Cremlino smentisce Donald Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. Report, la RAI sostituisce Segefrido Ranucci alla conduzione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. In una nota, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Al giornalista offerte tre opzioni, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma il Papa torna a ribadire. Serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Calcio e sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le due italiane in Europa League, per la Juventus, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta Ajax. Stasera Milan Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a €2,49. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. Lidl, vale davvero.
13: È il momento di cocktail di sera.
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo la band di Lara Agostini per questo bellissimo brano dal titolo Immagina. E allora ragazzi, adesso io vi do il mio buonasera. Buonasera amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi in questo venerdì 28 agosto, tutti voi che siete all'ascolto della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. Sono le 18 e 8 minuti, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste. Mi raccomando, vi ricordo anche i numeri, il 345-48-45-663 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp, oppure anche potete mandare un vocale se volete e telefonatemi allo 0423-736-680 o 736-681 se avete anche piacere di parlare insieme a me in queste due ore fino alle ore 20 in cocktail di sera. Intanto iniziamo alla grande con Romantico di Graziano Cianni e poi accontenteremo un'amica speciale, l'amica Grazia di Verona, con Artemio Alpino Astemio. Intanto ci gustiamo questa bella cumbia con Graziano Cianni, uno dei suoi più grandi successi, dal titolo Romantico.

per l'amica Grazia di Verona ci siamo ascoltati Artemio, Alpino, Astemio con il duo di Bassano. Ma proseguiamo con le belle richieste che arrivano qui a Radio Sorriso. Salutiamo l'amica Luciana e l'amico Angelo di Asolo. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi, grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 e per aver fatto anche due chiacchiere in simpatia in questo momento con me, ricordo con Patrick, fino alle ore 20 qui su Radio Sorriso, oggi venerdì 28 agosto. E allora per loro mi hanno richiesto una bella canzone di Patrizia, io ho scelto questa bellissima canzone, direi un bel valzer lento tutto da ascoltare, ma soprattutto se potete anche da ballare. Vi dedico, carissimi Luciana e Angelo, questa Innamorati Noi.

ci siamo ascoltati la Teresina con Renzo e Vittorio de El Canfin con l'amica Sonia di Conegliano che ce l'ha richiesta. Ciao Sonia, io ti mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Grazie per la tua telefonata e grazie per aver richiesto la canzone qui a Radio Sorriso. Ricordo la radio più giovane che mai con la Teresina. È un po' ambigua questa canzone, è soltanto chi mi sposa gliela farò toccare. Indoviniamo un po' cos'è, non scrivete niente ragazzi, mi raccomando, abbiamo già capito tutti. Comunque andiamo avanti, anzi vi voglio salutare anche l'amico Paolo di Verona che mi ha mandato dei cuoricini perché ha sentito questa bella canzone de El Canfin, la Teresina. Andiamo a ricordarvi questo bel appuntamento domenica 4 ottobre, il primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. E allora ragazzi, vi ricordo che saranno con noi Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e poi tanti altri ospiti. Restate sintonizzati per scoprirli tutti e mi raccomando, il menù è di 42 euro a persona, tutto compreso. I dettagli di questo menù e anche di questa bellissima festa di domenica 4 ottobre li potete trovare sul nostro sito internet www.sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto con 3 R. Prenotate il vostro posto chiamandolo 0423 7367 in orario d'ufficio e anche per chiedere delle informazioni se ne avete bisogno, insomma. Io aspetta che Paolo mi ha scritto anche un messaggino, un abbraccio a tutti ragazzi, anche a chi ha richiesto la canzone. Paolo, buon gustaio anche tu, sai quali sono le belle canzoni. E adesso appunto andiamo sempre con le belle canzoni, però restiamo nella tradizione. Arriva il sax di Fiorenzo Tassinari con la scatenata polka.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini, in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
13: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Sa Project per il brano del mese con la voce di Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani. Questo era Mojito, questo bella Ligalli che ormai abbiamo imparato a conoscere qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo sempre con la bella musica. Per voi arriva Maurizio Meteo e dice ancora baci con questa bella Begin. Ancora baci sicuramente a tutti voi. 0423 736 680 oppure 345 48 45 663 con il vostro messaggino e la richiesta.

E con Manuela Orecchia, Be My Baby, questa bella baciata abbiamo ascoltato su Radio Sorriso, e adesso voglio farvi ascoltare una bella canzone che ha portato lui al grande successo, Armando Savini. Sto parlando proprio di Armando Savini che, come sapete, ha fatto questa bellissima canzone che adesso andremo ad ascoltare, del lontano 1967, insomma tantissimi anni fa. Ascoltiamola perché sicuramente tutti voi la conoscete. Poi accontenteremo l'amica Rita di San Daniele del Friuli con una bella mazurka dal titolo Bisbetica. Intanto ascoltate questa canzone, non vi dico il titolo perché sicuramente la conoscete.

E ritorniamo in diretta con Radio Sorriso, con Patrick, fino alle ore 20 qui sulla radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo che il palinsesto di Radio Sorriso lo fate voi, con le vostre belle dediche, belle richieste. Vi ricordo anche i numeri per richiedere le vostre canzoni preferite delle vostre orchestre preferite: sono il 345-48-45663 via WhatsApp, oppure 04-23-73-6680 o 73-66-81, così insomma facciamo due chiacchiere, mi dite anche che canzone preferite e noi la cerchiamo insieme, mi raccomando. Andiamo subito con Simona 40, vi presento un bel moderato cantato da lei, arriva un grande successo dal titolo In questo mondo di ladri.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 19:00.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Esther Oletto. Attacco hacker a tre aeroporti britannici, quello di London Stansted, di Manchester e di East Midlands. Rubati i dati di quasi 9 milioni di passeggeri. Quelli maggiormente colpiti si sono registrati per il wifi gratuito nei terminali degli scali. L'episodio risale allo scorso weekend. Sigfrido Ranucci via da Report, la conduzione a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Per gli inviati del programma Rai, irricevibile, pronti ad andarcene. Al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, l'azienda propone un incarico al TG3, a Rai News o come corrispondente. Calcio alle 20:45, Milan Venezia inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League, i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference l'Atalanta con l'Ajax. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Certo, siamo noi la tradizione, Radio Sorriso, la tradizione, quella che si basa sulle grandi orchestre italiane della musica da ballo. E allora, ragazzi, abbiamo ascoltato Raul Casadei con l'albero della musica, qui su Radio Sorriso, appunto, insieme a Patrick, fino alle ore 20, in questo venerdì 28 agosto. Mi raccomando, aspettando i vostri bei messaggi al 345-48-45663, oppure telefonatemi allo 04-23-736-680, intanto che aspettate, ascoltate questa bella musica, ma sono arrivate anche tante belle richieste. Allora andiamo per ordine, andiamo intanto a salutare gli amici Desi e Alessandro di Mira, ciao ragazzi, che vorrebbero ascoltare una canzone di Pietro Galassi, che oggi loro sono tornati dalle ferie. Buon rientro ragazzi, spero che vi siate divertiti e che vi siate soprattutto rilassati in questo periodo di ferie meraviglioso, anche perché è stato veramente tanto caldo, quindi insomma è il periodo giusto, diciamo. E a proposito di Pietro Galassi, andiamo a salutare anche l'amica Francesca che è la parrucchiera personale di Marzia di Fiume Veneto. Ciao Francesca, grazie per il bel messaggio. E lei chiede una canzone per la zia Amalia, che oggi compie 90 anni e gli fa tanti tanti cari auguri. Però insieme alla zia compie gli anni anche Enrico, che ne compie 16, pensate un po', da 90 anni a 16 anni. Auguri, auguri signora Amalia e auguri Enrico, buona vita a voi. E vorrebbero ascoltare una bella canzone, insomma una bella dedica. E io ragazzi, insieme a Desi e Alessandro di Mira, ho scelto questa bella canzone appunto per la signora Amalia. Ascolti bene questo Il Mondo, sicuramente se la ricorda, è interpretata da Pietro Galassi con Matteo. Ascoltiamola e poi accontenteremo l'amica Carla di Bassano del Grappa con Altalena.

E ci siamo ascoltati questa bella mazurka altalena con Castellina Fasi per l'amica Carla Di Bassano del Grappa che mi ha telefonato. Ciao Carla, un abbraccio grande anche a te, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad accontentare un'altra bella richiesta che mi è arrivata dall'amico Erminio, che vorrebbe ascoltare una bella canzone di Edmondo Comandini dal titolo Milioni di Rose. Io, carissimo Erminio, ti accontento subito e ce l'ascoltiamo molto molto volentieri.

Elena Camarone su Radio Sorriso per voi, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, e adesso andiamo ad accontentare un amico Christian di Padova, che ci ha richiesto Igor Chimetto con la sua canzone, una sua bella canzone dal titolo Una nuova luce.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Andiamo a ringraziare anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per questo batticuore, questo bel cia-cia-cia con Roberto Polisano. E allora adesso io vi ricordo nuovamente domenica 4 ottobre il primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Saranno con noi Graziano Ciani e poi Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati su Radio Sorriso per scoprirli, perché man mano ve li diremo tutti. Mi raccomando, ascoltate Radio Sorriso, perché pian piano, come ho detto, scoprirete gli ospiti che ci saranno in questa domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo. Vi ricordo che il menù è a 42 euro a persona, tutto compreso. Per tutti i dettagli che riguardano questa bella giornata da trascorrere in compagnia potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. Vi ricordo Sorriso scritto con 3R, e per le informazioni e le prenotazioni chiamate pure lo 04 23 73 67, che è il nostro centralino in orario d'ufficio. Ricordatevi, domenica 4 ottobre, primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E perché? Perché sicuramente sarà una giornata in allegria.

E con Mirko, il molleggiato 2, abbiamo rispolverato questo grande successo di Adriano Celentano dal titolo Per Averti qui su Radio Sorriso. E adesso ragazzi, io vi ricordo che domani sabato 29 agosto ci sarà una bella diretta qui su Radio Sorriso dalle ore 21:30 con Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana da Cherubine di Cerea in provincia di Verona. E spettacolo con Radio Sorriso, quindi per chi volesse magari partecipare di persona sa che ci sarà un prespettacolo con gli amici di Radio Sorriso, mentre dalle 21:30 in diretta su Radio Sorriso, sulla radio non sulla televisione, su Radio Sorriso dalle 21:30 saremo in diretta da Cherubine di Cerea con la serata, l'intera serata di Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana. E allora, a proposito di Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana, visto che domani è il 29 di agosto e l'estate insomma sta per andare verso la fine, io vi propongo questa bella canzone interpretata da Vito e Giorgia, Un'estate italiana.

E ci siamo ascoltati questi grandi successi, questo collage con Barbara Lucchi e Massimo Venturi con le loro fisarmoniche qui su Radio Sorriso. E adesso siamo giunti purtroppo ai saluti finali, perché insomma alle 20 terminiamo questo cocktail di sera, ma intanto vado a salutare gli ultimi amici che si sono aggiunti ai messaggini. Intanto saluto l'amica Cinzia e l'amico Paolo di Treviso. Ciao ragazzi, un abbraccio, ci vediamo domani sera, grande grande, un abbraccio grandissimo. E poi salutiamo l'amica Caterina di Gonarsa in provincia di Udine. Saluto ovviamente anche l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto che mi hanno appena telefonato. E poi vado a salutare l'amica Luisa che ha scritto: ciao Radio Sorrisoni, che bella musica, sto ballando da sola, sono Luisa e viva il valzer e tutta la bella musica che trasmettete a Radio Sorriso. Grazie Luisa, un abbraccio, grazie, grazie a te. Io vi saluto, vi do appuntamento domani, sarò qui a tenervi compagnia dalle 15 alle 18, però mi raccomando, seguite sempre Radio Sorriso, sempre tutto il giorno, e se qualcuno ve lo chiede dite che ascoltate Radio Sorriso. Vi saluto con la Suonami Band, un grande successo di Marcella, la canta Sofia per voi, questa è Nell'aria. Ciao a tutti, buona serata, un abbraccio a tutti voi amici di Radio Sorriso dal vostro Patrick, sempre sulle belle frequenze della radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17.91.
5: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata un po' di variabilità è da mettere in conto sulle regioni settentrionali, con la possibilità anche di qualche piovasco sull'Alta Lombardia, in Trentino, sull'Alto Veneto, ma anche in Piemonte e sull'Emilia occidentale. Però anche con delle belle schiarite che si stanno facendo avanti in vista di un fine settimana all'insegna del sole, ma ancora una volta di un fine settimana all'insegna del caldo. Temperature che per fortuna non toccheranno punte record, non andremo oltre 31-32 gradi, ma a causa dell'umidità sulla pelle sentiremo anche qualche grado in più. Per sapere quanto andremo avanti così c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso!

0: Radio Sorriso.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€ tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso!
13: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
14: Certo, le mie mani ti vorrà.
13: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
14: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
13: In compagnia di Alex.

che onore cantare insieme ai Rodigini, si può dare di più, e con questo brano, cari sorrisini, vi do la buonasera, buon venerdì 28 agosto in compagnia del vostro Alex, consueto appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Abbiamo iniziato appunto con Si può dare di più, un brano di Umberto Tozzi, Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. Brano che partecipò al Festival di Sanremo del 1987 classificandosi al primo posto. Autori Umberto Tozzi, Giancarlo Bigazzi ed Enrico Ruggeri. Il brano invita a non accontentarsi, a dare il meglio di sé e a impegnarsi per migliorare anche nei momenti difficili. Si può dare di più, esprime l'idea che ognuno possa fare qualcosa in più per se stesso o per gli altri. Ed è diventato una delle canzoni simbolo delle collaborazioni tra grandi cantanti italiani e contiene anche un forte messaggio di solidarietà e impegno collettivo. Proseguiamo la nostra carrellata di cover con un brano di Lucio Battisti che ascolteremo dalla voce di Alberto Crepaldi insieme a Claudio a tempo di baciata. Sto parlando di un brano del 1970 che si intitola L'Aquila, un brano che parla di amore, solitudine e libertà. Il brano racconta un sentimento intenso e tormentato usando l'immagine dell'aquila come simbolo di libertà e di persona difficile da trattenere. In breve, insomma, parla del desiderio di amare senza perdere la propria libertà. L'ascoltiamo a Sorriso Grandi Firme, arriva L'Aquila.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Valentina e Andrea Fiorentini, come il sole all'improvviso, e facciamo un salto con questo bel brano nel 1989, dall'album Oro, Incenso e Birra, grande successo del mitico Zucchero. Come il sole all'improvviso, un brano che arriva all'improvviso, una metafora di una felicità inattesa capace di illuminare la vita dopo un periodo difficile. Stile pop, blues e soul che contraddistinguono da sempre il mitico Zucchero Fornaciari. Proseguiamo con un successo adesso di Iva Zanicchi, la nostra mitica Iva nazionale. Andiamo nel 1974 con questa Come ti vorrei, scritto da Cristiano Minellono e Corrado Conti. Il tema principale di questo brano è il desiderio d'amore e il bisogno di sentirsi ricambiati. La protagonista esprime il desiderio di essere per l'altra persona esattamente come lui o lei la vorrebbe, mostrando però una certa fragilità sentimentale. È una canzone melodica italiana tipica delle produzioni di Iva Zanicchi di quegli anni. È un brano concentrato soprattutto su sentimenti, sull'amore e sul desiderio di essere accettati dalla persona amata. L'ascoltiamo con Marco Buccio e Francesca Melzani, Come ti vorrei. Questa è Sorriso Grandi Firme, il venerdì sera in compagnia del vostro Alex.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

I Rodigini con la grande voce di Monica, My All, un'altra notte, un successo di Mariah Carey del 1997 dall'album Butterfly, genere pop, R&B con influenze soul. Questo brano parla d'amore, desiderio e sofferenza per una relazione perduta. La protagonista racconta quanto sarebbe disposta a dare tutto di sé, appunto My All, pur di poter rivivere un amore importante. Una canzone molto intensa che esprime nostalgia, passione e vulnerabilità. Fu uno dei grandi successi internazionali di Mariah Carey, raggiunse il primo posto della Billboard negli States. Chiudiamo il nostro appuntamento con l'orchestra di Raul Casadei e un celebre brano di Edoardo Vianello, Guarda come dondolo. Anno 1962, brano di Carlo Rossi e Edoardo Vianello stesso, musica leggera italiana con ritmo twist, un brano spensierato, estivo e di ballo e divertimento. Il protagonista invita a osservare il suo modo di ballare e dondolare, creando un'atmosfera allegra e giocosa. È diventata una delle canzoni simbolo dell'estate italiana degli anni 60, molto legata al ballo e alla voglia di divertirsi. È un brano semplice e orecchiabile, pensato soprattutto per far ballare e trasmettere grande allegria. E con questa grande allegria io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a domani sera con le repliche di lunedì e di questa sera, quindi saremo dalle 21 alle 22 anche in replica, quindi salutiamo anche gli amici del sabato notte. E per quanto mi riguarda torneremo ancora insieme lunedì, sempre con Alex, sempre qui a Sorriso Grandi Firme. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Antiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sono le 22 e 4 minuti.

0: prendi, meno spendi. Negli Iper e Market aderenti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: pelle di sorriso è tutta da ballare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 23 e 2 minuti.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2027.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Sorriso!
2: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: È l'una e un minuto.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 2:00.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.